dietro e cerco un modo per tornare indietro. Amore mio, stringimi le mani,